0: Messi Ronaldo.
1: Messi Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo.